Duvo Hozaudi sinupu di Rolis Mitol. Mantadi Zimi Poli H. Kubot. Tamangai Kovosian Om I. Natasha Avictus Lajuta Lajuta. Kantakan dai Pupusan. Nga ino po Hozaudi Zimi Poli H. Kubot. Ooiton sinupu na po di Rolis Mitol. Hozuk sinupu di Edward Kubot. Tunisan nuhu di Mark Paul Baklin. Dabay no jam ko vahu opadam 2 minit dongo suvab id pakunta ko. Kopi was yan insan po tapi na yung avi da manutanud makinangaw di ti ababazan. Papain tutun hozo kavavaku da kadasan. Tumiyamos tapi na yung avi miyam pa popongaw di azu ang papain tutun hozo sumusud di ti hansan pengangaw nagi sanganu hozo di ti ipiandad andad dati da kasahimbo ang konsikan tu na tayo mo. Hozo di James Sham. Tantu da sinupu di sidosan di hozo iaitan ati kaupusan. Tunizan nuhu di Nicholas K. Sumusut di no hozo di James Sham. Ongo di zo hozo di Wita Japanese. O insan pabago hozo di ti o oiton sinupu di Rolis Mitol. Om Hozuk na po di na sinupu di Albert Arik iaitan Hizabku. Om Tunizan inuhod di Julius Lusa. Kinangot ako Hozo di James Sham atiko pusanku sutanan di Wita Japanese Hizabku.